Suelta, moría de carne, carne, carne, carne, papá. Pone, pone, pone, dime, tiraba, manita España, manocola. Pone, pone, pone, monina, soga, el chihuahua, caballo. Pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone, pone